0: Ombali si ti marambo qua in ikije. Si si deve svare mai deva kije. Indudam samara satguru swami madhavan chi bhagwan kije. Vishwa guru mahamdaleshwa swami maheshwaran chi yogi raj kije. Satya sanatan dharma kije.
1: Subhanu Bhajan Mohan.